Tutte le mie amichette di scuola avevano questi genitori sempre presenti, pieni di attenzioni. Sentivo disagio, sentivo che forse io a non meritarmi di meglio. Sempre al lavoro, in viaggio, qualche regalo per consolarmi dell'assenza. Poi un giorno, mi ricordo bene, la porta si apre, la valigia, un sacchetto con tantissimi souvenir. Mi preparo al solito sorriso e saluto, al solito girarsi, all'indifferenza che seguiva sempre. Ma no, questa volta l'abbraccio e la domanda: sei contenta che sono tornato prima? Mi sono buttata in quelle parole e speranzosa ho chiesto di giocare assieme. Ha consentito, ma disse: prima laviamoci che sono stanco.

andammo nella bagna principale, quello grande, quella della mamma con la vasca. Mi fece spogliare, facendo il solito. Mi devo fare le lacrime. Sentì gioia per le attenzioni e poi io sono tipo sembra nato.

mentre la vasca si riempiva, sentivo il suo sguardo. Chiedi se volesse lavarsi anche lui, ma disse no. L'innesse nella vasca fino alla vita. Mi iniziò a versare l'acqua sulla testa e mi lavò i capelli. La schiuma scendeva negli occhi che diventavano rossi e dorati. Pensai che non avessi mai lavato i capelli in nessuno. Ma le mani non si fermarono a testa. Sentì che si muovevano sulle mie spalle e sul mio petto, piatto e liscio. Forse avevo della schiuma da togliere, mi voleva aiutare. Ma il suo tocco